0: Bene, sono anche. Sì, io come ha detto io ho un colonio qui.
1: Can you repeat the 96?
0: 8301 Colonial.
1: Number.

0: Got a copy of 1051 report not yet taken. Vehicle taken from Lakeview West, 4841 Pershing Avenue, number 409. Will be a gray Toyota Camry, plate 5, John, X-ray, Lincoln 667. All cars refer to call history 526-526, dispatch clear 1621.
1: Pershing 18. 18, you can send me that call to sir.
2: Cross streets are between West Lane and Rubber Ranch Parkway.
0: Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.